0: Mehr Italo-Hits, mehr Abwechslung. Ihre Lieblingsmusik auf Radio Starmark.
1: Amor che muovi il sole, le stelle, il mare. Tu dove sei?